Dante, quel barbiglio donne suo color, quel barbiglio donne suo color. Non ti oprai quei pennacchini, quel cappello.